tutto col pastor dentro, come la fa? Panayara, andiamo a panayara. Tarangala, allora nalego. Australia, petaco, colina. Candola, c'è una candola. Tocco la fa, aiuto con tocco la fa, mola la fa. Panayara, andiamo a panayara. Tarangala, allora nalego.